0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Cubriendo de naranja a todo el centro del país. Bajío FM, en concepto del 93.5.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexa con Lagón en todas partes.